0: Qui dove il mare luci.
1: Cause commune.
2: 93.1.
0: Tira forte il vento sulla vecchia terrazza.

0: dolore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza